In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe».

0: Anna, fai tranquillo. Non tornare che ho paura, va bene?
1: Non tornare, però mi è uscito. Che c'è tu la cura?